0: tutto è vano.
1: Todo es en vano, se lamenta Alma Viva.
0: Buona gente, avanti, avanti.
1: Fiorello le paga a los músicos y les pide que se vayan.
0: Più di suoni, più di canti.
1: Buenas noches a todos, ya no los necesitamos. Buenas noches.

di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, con ragazzi, vecchie fanciulle, ma la parrucca, presto la barba, ma la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, ma la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, e Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.